de chori maleydindi de ben gari fu be kirsane be teddine habe jalti leydindi be naati leydi goni dina jogi luwa gari euro he saatu ala sara be bi e be naati galle o be bi be tello jom galle wi ala mata tello di tan lamdo amen o ko mari biya tuno halan huli waaw.

0: Ibama e pendere,
1: ha da fare una
0: ricetta. Ehi, go ga sengo, vete in le macchine.

0: rendi gulli e rendi jilagal teddindu kode juddu gado ma beban
1: haali gomade
0: rendi gulli e rendi jilagal andudu holi an ganda holi kambe be gandula beban momot salma musa samba mat modi samba gulbe fulo gonda gulli sayda bubul mola sayda abu astil habibudi mamadou yero seydel kork abdul modi jor bonna bona ko bonna bona ni wallahi jamma ji di kewi jumta ba dela ma di kewi jumta ba ci no di mo daram si si se sembe sese buran no di garal no di garal la ba dede on bonna no ko yé monda ko to la am na ni ni kamna
1: halim ko ngodi min yi seydel modi nel amasi kam bure ci bantu dinare kenne hal
0: so modiyam modi siftere so modi batama modi siftere so modi

0: Phantom. O resi debbo di e Fatimata, o non i debbo sokaajo.
1: Kandu bari, mi do wondi do heccarno maro. Mi noddo yidde,

sabu janguɗo hemdi gandal mum ko heɓanno ko heko yakoranno fof aɗa wondi hemum Allah yumaru aɗa wondi e yimɓe aɗa wondi e teddungal ma si Allah tagima mo waɗima moƴƴo mo hot mo okkima gandal o tottima teddinede e yiɗede Allah yoɓima ko tagannoma ko ceerno Oumarou kada mbaɗi a nali jangui bambaɗa ko mankata

ɗo bandiraɗo ma ɗum woni miñiraɗo ma ɓe mbiyano ɗum Abdoulaye Bara sono yewti nde wonno ɓagata ina moƴƴina sina jomum min jeƴitta ceerno Oumarou mo Allah hokki jaɓanede tedduɗo ɓi tedduɗo neɗo wondira e hoddiɓe am ɗum woni Jarga Adama e Abdoulaye Dia en

mayde cuusal hatta mayde so jawdi haɗanno mayde hoto jeeli woni hoto joga woni so jawdi haɗanno mayde kande bari

Wapu e yotu re kala kona o wani ma do gonda do bonnani so. Mari mbandi am ibe na bada tedungal ma e de jonde. Dum wadene ma be yawondirani. Be a hutondirani be.

gappo ko aljuma so bandira makko na yee samba laga samba di maade samba le bagnalle beedo e bakara len gordi dido am seel am feccere fitano bona jodi do do yete fossataro yido sa afombo garmi do galle do mo do france makko do sa bu welti o biya mi jom ton hirande ton de dekki

kabaaba nyali tapal go nyalmi kam no fogol be garti do tapal go wuro wuro fu dilu gol be yalti hen nar yamma sa ndem wa di be tapal go gay tapal go di ko kiti jama nyala mo to tan ban day bu hen jaa no min de wuro di andi hen burdi di yamo so non yaadam ehu ahni kebe on jandir burdi di yo no batta ko pina ci ko gol jeli laa kam fu ko le jeli laa yi arta jeli daa no ni yimma ta gari di na ta dum ni yaa wudi yo ko yi no yi daa no onon di kam fu ni onon jaag le ci ko non def be mo ala mo fu ka le jam ko he kam jibi jibi ci ni be ngar tani je jaando faaj batay ko kam jibi jibi ga tani dal jaal ni nene mabbi a far man mayi kala fan malita ga mayi kala mabbi gadi dar ka min burgi do kan ni onde mabbi ko fogo ni di sapo go gaari sapo go gaari ci ko goro

Alam sidi ya ho bora ministry bora bora presidenti ko diplom tan de kebat sabu dina la mo do fu ajotto e mabbe taw ala yi ala ekko wonde gawdo jontaado ko diplom